questa sa fin de butere do anche la stessa cosa di le cose quando toccare le cose qua perché tutto ciò su domani si fa nel nostro cuore e che non si era passato su tutto di tutto di piano di che non quando si era già per dare per le serie dalla doa ci posso guardare a